di Radio Animati, grazie per seguire questa radio che continua a portare nel mondo del web, nelle vostre case, il mondo dei cartoni animati, e quindi porta anche un pochino di me. Ciao a tutti gli amici da Lucia.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

Oggi vi parlo del rompicapo per eccellenza degli anni Ottanta, uno dei giochi tra i più amati e odiati al tempo stesso, ma senza dubbio tra i più famosi, il cubo di Rubik. A prima vista sembrava un cubetto simpatico, ma poi quando tentavi di ricomporlo iniziavano i guai. Era composto da 6 lati e in ogni lato c'erano 6 quadrati colorati che potevi muovere sia in orizzontale che in verticale, per un totale di ben 43 miliardi di combinazioni. Lo scopo del gioco era quello di risolvere il cubo, ovvero arrivare a mettere ogni casella dello stesso colore sulla stessa faccia, partendo da una situazione in cui le caselle sono in disordine. E non era affatto semplice, eppure il gioco ha avuto un successo incredibile, tutti ne volevano uno, sia grandi che piccini. Inizialmente non si chiamava cubo di Rubik, ma cubo magico, e poi prese il nome dal suo inventore, Erno Rubik, un professore che aveva creato questo gioco per scopi didattici. La prima versione era anche molto diversa da quella che conosciamo, era infatti di un solo colore e con gli angoli smussati. Ancora oggi sono tanti gli appassionati che si cimentano in gare di velocità per risolvere il cubo di Rubik. C'è però chi detiene anche il record opposto. È un signore inglese che ha acquistato il cubo di Rubik nel 1983 ed è riuscito a risolverlo solamente nel 2009, ben 26 anni dopo. Dice pure.

ti presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: Oggi parliamo del cosiddetto preserale, che è una fascia molto importante anche perché fa un po' da traino al TG per ogni rete. In particolare, uno di questi programmi a metà degli anni 90 ebbe un grande successo. Era Luna Park. Un quiz che aveva la particolarità di essere condotto ogni giorno da un conduttore diverso, da Fabrizio Frizzi a Milly Carlucci, da Mara Veniera a Rosanna Lambertucci, Paolo Bonolis e anche Pippo Baudo.
1: Buonasera e benvenuti al nostro Luna Park!
2: Benvenuti all'ultima puntata di Luna Park!
0: Il quiz poteva contare su un'importante scenografia ispirata proprio a Luna Park e anche i giochi erano a tema, tra questi il martellone, il bowling, gli specchi deformanti, il gioco della luna e il sentiero incantato. Ad ogni puntata partecipavano due coppie di concorrenti. Le squadre erano la Luna Rossa e la Luna Azzurra, ciascuna composta da un uomo e da una donna, con lo scopo di accumulare il montepremi più alto, così da diventare i campioni della serata.
3: Siamo pronti per giocare con la Luna Azzurra, 200.000 lire per ogni risposta esatta.
2: Venite, amici concorrenti, super campioni.
0: Sul finale del quiz c'era però il gioco più famoso, quello della zingara. Inizialmente il gioco era parte integrante del quiz e poi, visto il successo ottenuto, divenne un programma a sé. Un concorrente doveva scegliere una carta tra le sette disponibili sul tavolo della zingara. Se la carta era buona, veniva posta una domanda in rima.
4: Vuole la carta da 1 e 6 con 1 e 2 in tasca,
5: la
4: più 1. La 4.
5: Gli amanti.
4: Gli amanti, the lovers.
5: Tra le frasi famose, eccone una. Mi sai dire chi aiuta la fortuna?
4: La fortuna aiuta?
5: Gli audaci.
4: Gli audaci.
0: Se il giocatore invece sceglieva la carta sbagliata, perdeva tutto. E vi ricordate di quale carta sto parlando?
5: La luna nera.
0: La luna nera, che diventò un tormentone anche nei nostri modi di dire.
5: La luna nera.
0: Ma chi era l'affascinante e misteriosa zingara? Era Cloris Broska, un'attrice che ha avuto una carriera molto importante, ma che ha raggiunto la fama con questo personaggio.
5: Chi sfrutta le occasioni e resta a galla, in che modo sa prendere la palla?
4: Sa prendere la palla? Silenzio! Come?
5: Di petto.
4: Ma che di petto? Di testa?
5: Di testa.
4: No, al balzo! Al balzo!
5: Io so chi sei.

0: Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, dice. Bertelli, saluti per Radio Animati, ne abbiamo ancora. Vabbè, un attimo e sono subito da lei.
1: Un saluto agli amici di Radio Animati, va bene. Da Fabrizio Biggio, quello dei soldi idioti che si veste da donna per campare. Ciao a tutti ragazzi, un attimo c'è.

Palazzo della Giustizia sono riuniti in assemblea i Super Friends, i Super Amici, i quattro più famosi eroi del mondo. Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman, sono con loro i tre più giovani super amici, Wendy, Marvin e Wonder Dog. La loro missione è combattere l'ingiustizia, raddrizzare i torti e mettersi al servizio dell'umanità.

Mano ferma, ma soprattutto tanta pazienza. Questo era quello che serviva per sbrogliare la matassa dei diabolici mattoncini. Gli Shanghai, ve li ricordate? Lo scopo del gioco consisteva nel raccogliere i bastoncini uno alla volta, senza far muovere o cadere quelli vicini. Chi otteneva più punti sommando il valore dei bastoncini raccolti vinceva la partita, anche se tutti quanti cercavamo di prendere quello, il bastoncino nero, con il quale tanti punti erano assicurati. All'inizio della partita uno dei giocatori impugnava l'intero mazzo dei bastoncini in verticale e, effettuando un movimento concentrico con le mani, li faceva cadere sul tavolo, un po' a forma di ventaglio. Il primo bastoncino andava raccolto a mani nude, mentre per i successivi ci si poteva avvalere di quelli già raccolti come bacchetta. Se un giocatore sbagliava, muovendo o facendo cadere i bastoncini vicini a quello scelto, il turno passava ad un altro giocatore. Naturalmente il gioco dello Shanghai terminava quando tutti i bastoncini erano stati raccolti dal tavolo. Peccato che la maggior parte delle volte si finiva molto prima, perché c'era sempre il simpatico di turno che, annoiato dall'interminabile partita, mescolava tutti i bastoncini, accompagnando il tutto magari da una fragorosa risata, oppure faceva il solletico ad uno dei giocatori mentre era intento ad estrarre il bastoncino. L'attenzione ormai era persa e a quel punto si smetteva di giocare. Déjà vu.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Di cosa ci occupiamo in questa pillola?
2: Ti porto in California.
3: Quindi prendo il solare.
2: Esatto.
3: E mi devo fare la tinta bionda?
2: Sì, sì, sì, perché le protagoniste
3: anni
2: sono
3: 90, bionde, quindi taglie 40, bionde e abbronzate.
2: Sweet Valley.
3: Quindi sono due.
2: Due.
3: Sono gemelle.
2: Era due gemelle.
3: Splendide sorelle?
2: No.
4: Non in questo caso.
2: No. Erano, sì, dai, splendide sorelle, biondissime, sono identiche, occhi
4: esatto.
2: Azzurri, sì, taglia 40, e ripetevano ossessivamente i libri.
4: Perché questa serie è basata sui libri di Francine Pascal, che ha venduto milioni di copie negli Stati Uniti, ma qua da noi è decisamente poco conosciuta.
3: No, infatti, non lo sapevo io questa cosa dei libri.
4: Infatti, se guardi la sigla, si vede nel cerchio intorno al logo, c'è scritto Francine Pascal's Sweet Valley High, perché appunto sì, erano questi personaggi ispirati a questa serie di libri. Caratteri opposti però di queste gemelle.
2: Elizabeth è studiosa, responsabile, gentile, aspirante giornalista, mentre Jessica è la festaiola, vanitosa, manipolatrice, perennemente a caccia ai ragazzi.
3: E combinava sempre disastri.
4: Esatto.
3: E la sorella doveva risolverli.
2: E la serie fondamentalmente segue i loro drammi liceali, che solitamente consistono in Jessica che combina un disastro e Elizabeth che lo deve risolvere.
4: Io qui avevo 15 anni e veramente ero follemente innamorato di entrambe. Più Elizabeth, perché Jessica mi faceva un po' paura.
3: Addirittura.
4: Sì, sì, sì, però diciamo che insomma era un periodo ormonalmente, diciamo, un po' controverso, complicato, e quindi mi ha fatto tanta compagnia Sweet Valley High nei pomeriggi di Italia 1. Le attrici però pensate che erano un po' il contrario, cioè Brittany e Cynthia Daniel appunto erano gemelle vere, quindi non era come facevano alla Disney negli anni 40-50
3: il doppio ruolo,
4: il doppio ruolo,
3: come lo sport.
4: Esatto, queste erano veramente due. Quella che interpretava la cattiva in realtà era la buona e viceversa, cattiva nel senso una era un po' più timida e l'altra più estroversa, quella che era estroversa nella serie era più timida nella vita reale e viceversa. E dopo la serie però le due sorelle hanno quasi del tutto abbandonato la recitazione, adesso una delle due fa la fotografa, l'altra si dedica alla famiglia e puff, scomparse.
3: Beh, a fare loro, la vita devi fare l'attrice a tutti i costi.
4: No, certo. Ovviamente parlando di gemelli, scambio di persona come se piovesse, cioè ovviamente scambiavano l'una per l'altra e viceversa. Jessica si fingeva Elizabeth per superare i test e scaricare i ragazzi e nessuno se ne accorgeva mai. Nonostante le due comunque bene o male si vedessero un po' di differenze anche a livello di viso.
3: Vabbè, erano gli anni 90, dai.
4: E Sweet Valley era colpita da una quantità sproporzionata di rapimenti, incidenti mortali, cioè, per essere una cittadina di provincia insomma succedevano un sacco di cose sinceramente.
2: Come Cabot Cove.
4: Uguale. Ci ascoltiamo la sigla di apertura cantata da Katie Fisher, ovvero Sweet Valley High.

Vi ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.

Mi state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, eh? Ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, Sim Salamin.

tutti gli amici di Radio Animati, un caro saluto da Gigi la Trottola! Oh, che vita sopraffina quando c'è in giro qualche bianca mutandina!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è una fiaba. Ciao a tutti da Gianluca. Parliamo di Pretty Woman, film del 1990 diretto da Gary Marshall con Richard Gere e Julia Roberts. La storia d'amore tra un uomo d'affari ed una prostituta di Hollywood che, a più di 30 anni dalla sua uscita, continua a raccogliere milioni di spettatori ad ogni passaggio televisivo. La favola famosissima e contemporanea di Pretty Woman ha presentato una colonna sonora altrettanto celebre con il brano portante che sottolinea il momento in cui la protagonista Vivian va a fare lo shopping. James Newton Howard, che ha curato la soundtrack, ha scelto il brano del 1964 di Roy Orbison, Oh Pretty

Parliamo di Pretty Woman in questo appuntamento di Chuck Si Canta su Radio Animati. Pensate che in origine il titolo del film doveva essere 3.000, ovvero la somma di dollari che Edward promette a Vivian per passare con lui il weekend. Si decise di cambiare il titolo in Pretty Woman proprio per l'inserimento nella colonna sonora del film della canzone di Roy Orbison. Un altro successo tratto dalla soundtrack di questo film è It Must Have Been Love dei Roxette.

I Roxette su Radio Animati con It Must Have Been Love. La ricerca degli attori per Pretty Woman fu un processo piuttosto lungo. Il regista Marshall aveva inizialmente preso in considerazione Christopher Reeve, Daniel Day-Lewis, Denzel Washington e Al Pacino per il ruolo del miliardario Edward Lewis. Anche per la parte di Vivian ci furono varie considerazioni come Karen Allen, Meg Ryan, Michelle Pfeiffer e Valeria Golino. Quando tutte le attrici rifiutarono il ruolo, il regista decise di affidare la parte alla allora poco conosciuta Julia Roberts, che proprio grazie a questo film si affermò come una delle migliori attrici del momento. Ed anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è tutto. Ci sentiamo presto con tante altre famose colonne sonore.

Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema volano i cazzotti. Ben trovati da Gianluca. Bud Spencer e Terence Hill hanno formato una coppia irripetibile nel cinema italiano. I loro film a base di western, fagioli e cazzotti hanno riempito le sale italiane e non solo, e guadagnato sempre ottimi ascolti ad ogni passaggio TV. Diretti da Marcello Fondato nel 1974, sono gli interpreti di Altrimenti ci arrabbiamo, un film che ha come filo conduttore una Dumb Buggy, un'auto costruita dalla Puma, un'azienda automobilistica romana non più in attività. Ben e Kid, rivali Nerelli, vincono ex aequo una Dumb Buggy. Per decidere a chi spetti l'auto si sfidano in una gara in cui vince chi mangia più salsicce e beve più birre. Il bar del Luna Park, in cui avviene il confronto, viene distrutto da una gang e la Dumb Buggy finisce in fiamme. Ben e Kid si alleano per ottenere giustizia e il divertimento è assicurato. La canzone che accompagna il film è stato un grande successo di vendite e porta la firma di Guido e Maurizio De Angelis, che sotto il nome di Oliver Onions incidano l'inno dedicato alla macchina protagonista del film.

gli Oliver Onions con Dan Buggy su Radio Animati dal film Altrimenti ci arrabbiamo. Incredibilmente nel 1974 la RCA pubblicò solamente un 45 giri per l'uscita del film. Il disco uscì in Italia, Francia, Germania, Spagna, Cile e Messico, conquistando ovunque la vetta dell'Hit Parade. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto. Come sempre, prima di salutarvi, vi ricordo che potete scrivere a gianluca@radioanimati.it per suggerirmi altre colonne sonore.

0: Questo finale era peggio.
1: È lei, l'unica Radio Animati, un mondo di sigle TV.

0: più.
1: E io di più.
2: Porta Radio Animati in vacanza con te. Un mondo di segreti ti aspetta.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando una doppia vita fa scoprire una nuova famiglia. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 2000 quando Ferzan Opsetek dirige Le Fate Ignoranti. È la storia di Antonia che vive con suo marito Massimo un rapporto felice, ma quando l'uomo perde la vita, la sua va completamente in pezzi. La sua sofferenza si acuisce quando la donna scopre che in realtà quello che sembrava un marito tranquillo e abitudinario aveva una vita parallela con un altro uomo, Michele. A sconvolgerla non è solo che il compagno avesse un amante, ma scoprire che da anni l'uomo fosse parte di un'intera famiglia. Piano piano Antonia inizia a frequentare la loro casa e, nonostante sia ben accolta da tutti, fa fatica a sentirsi parte del gruppo, soprattutto perché Michele, in rivalità per l'amore che si sono contesi fino a quel momento, non riesce a creare un legame con lei. Col tempo cominciano ad abbassare entrambi le difese e, eliminate le ostilità, iniziano finalmente a conoscersi. Nel cast Margherita Bui, Stefano Accorsi, Gabriel Garco e Sera Ilmaz. La colonna sonora è un collage di brani leggeri contemporanei, come Due destini dei Tiro Mancino, sonorità latine, turche e dimenticati, indimenticabili successi degli anni Ottanta, come questa Cocktail d'amore, scritta da Cristiano Malgioglio e cantata da Stefania Rotolo.

Stefania Rotolo con Cocktail d'amore dalle fate ignoranti, film di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Grande successo di pubblico e di critica per le fate ignoranti, che ha vinto 4 premi Nastri d'argento più altre 4 nomination e ha ricevuto una nomination al Davide di Donatello. Dal film è stata tratta anche una omonima serie televisiva uscita nel 2022 con Cristiana Capotondi, Luca Argentero, Edoardo Scarpetta, Ambra Angiolini, Paola Minaccioni e l'immancabile Serra Ilmaz. Questo appuntamento di Chuck si canta termina qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare insieme.

0: c'è macchia che mi resista, in lavatrice c'è la mia forza.
1: Bucato risultato.
2: Io sono il delicato.
1: Rinato.
0: Noi siamo Sole Team.
3: Sole è con te.

0: a Radio Animati. Sono le ore 9 in punto.
1: Un dritto e un rovescio, un dritto e un rovescio. Un giorno va dritto e un giorno va rovescio.

rovescio, show. Io non lo capisco. Ciao!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando l'amore sale sul calesse. Ben trovati da Gianluca. Questo appuntamento di Chuck si canta lo dedichiamo a Massimo Troisi e al suo penultimo film. Pensavo fosse amore, invece era un calesse, uscito nel 1991. Tommaso, il protagonista della storia, è un perenne indeciso. Per la fidanzata Cecilia, interpretata da Francesca Neri, è un ragazzo poco affettuoso e troppo sfuggente. Ad un passo dal matrimonio, tra i due, gli screzi e le gelosie diventano sempre più frequenti e Cecilia decide di lasciarlo. Offeso nel suo orgoglio, torna alla carica, cercando di farla ingelosire. Riesce infine a riconquistarla, ricorrendo anche alla magia bianca presso una sedicente fattucchiera per sistemare le cose e strappandola al nuovo fidanzato. Tuttavia, il giorno delle nuove nozze, Tommaso, a non presentarsi all'altare, manda una lettera a Cecilia, dandole appuntamento in un bar, dove giunge anche lei in abito nuziale. Qui le confida che uomo e donna non sono fatti per il matrimonio. Lei si trova d'accordo e i due si organizzano per uscire la sera. Le musiche del film sono curate da Pino Daniele, in particolare utilizzata la canzone Quando, scritta appositamente per il film, che fa da sottofondo ai titoli di testa, a molte scene del film e ai titoli di coda.

Pino Daniele con Quando su Radio Animati, in questo appuntamento di Chuck si canta, in cui parliamo di Pensavo fosse amore, invece era un Calesse di Massimo Troisi. Se la critica non è stata molto generosa con quest'opera, giudicata lenta, il pubblico l'ha invece premiata facendolo incassare 15 miliardi di lire. Pensavo fosse amore, invece era un Calesse, ha ricevuto un David di Donatello come miglior attore non protagonista da Angelo Orlando e altre due candidature. Francesca Neri e Pino Daniele hanno invece ottenuto i Nastri d'Argento, rispettivamente come miglior attrice protagonista e miglior colonna sonora. Ma di quali altri film ascolteremo le colonne sonore nei prossimi appuntamenti di Chuck si canta? Non vi resta che scoprirlo restando qua su Radio Animati.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori, ma Radio Animati è il mio tesoro.
1: Un saluto da ciò che resta di Francesco Vairano.
2: Quando...

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.
2: È scoppiata

Deja Vu. Parliamo di uno dei videogiochi più famosi di tutti i tempi, Bubble Bobble. Dai che ve lo ricordate, andavi al bar, inserivi 200 lire e la partita iniziava. Ed era allora che sullo schermo comparivano due piccoli draghi, Bub e Bob, uno verde e l'altro blu. I due draghetti si potevano muovere in orizzontale e saltare, e l'unica arma a loro disposizione era quella di sputare delle bolle che imprigionavano i mostri che così cominciavano a fluttuare sullo schermo. E quando i mostri erano in questa condizione, quindi dentro la bolla, non potevano fare del male, ma se la bolla scoppiava allora dovevi scappare il più velocemente possibile. E l'unica possibilità per i draghi di sconfiggere i mostri era proprio quella di imprigionarli all'interno di questa bolla e con le pinne o con le spine sulla schiena spingerli lontano sconfiggendoli. I mostri uccisi si trasformavano in frutta, che poteva così essere raccolta per accumulare dei punti. C'erano poi anche delle bolle speciali, piene di acqua, e se riuscivi a scoppiarle diventavano un fiume capace di uccidere tutti i mostri sul suo tragitto. Ma tutto doveva essere molto veloce. Aspettare troppo tempo a far scoppiare la bolla non era proprio una buona idea, perché il mostro si innervosiva e scappava, diventando ancora più pericoloso. Eppure Bubble Bobble sembrava molto semplice all'inizio, poi quando salivi di livello la situazione si complicava. E poi c'erano anche i bonus. Scoppiare tante bolle insieme faceva apparire un fiorellino o una caramella. E se tra di voi c'è qualcuno che è riuscito a superare tutti i livelli, me lo faccia sapere, perché io non sono mai andato oltre al 20° muro. Dai che vi ho fatto voglia di tornare.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

0: Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 11 in punto.

dir di no. C'è una storia che io so, ora statemi a sentire che ve la racconterò. Tofsi, tofsi, biondo

0: Per esempio, una volta un marziano...
1: Lo sappiamo, Tossi gli ha regalato l'erba musicale da portare su Marte.
0: Ma dai bambini, lasciatemi raccontare almeno quella dell'orologiaio.
1: Che è stato trasformato in un cucù.
2: Non ne posso proprio più, ma sai sempre tutto tu. Qui vuol dire che d'ora in poi ve la canterete voi.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati a Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Siamo nel 2002, canale 5, anche se poi passeremo a Italia 1. 15 luglio, estate piena. E dove andiamo? A Star Hollow?
2: Andiamo a conoscere Lorelai Gilmore.
4: Gilmore.
2: Una mamma per amica.
3: Che questa... è una mamma, ce lo dice il titolo.
2: Chi è che non l'ha mai vista?
3: Qualcuno sano di mente probabilmente. No, io ragazzi, io la odio. Io odio. Non lei.
2: Ma la mamma o la figlia?
3: No, la figlia. È il più grande
2: pesante.
3: Cattivo. Lei è il più grande cattivo della storia della televisione.
4: Lei addirittura.
3: Sì.
4: Povera Rory.
3: No, scusate amici ascoltatori, ma io la penso così.
4: Ok, per Chiara, Rory Gilmore è una grandissima.
3: Allora, Rory, Darth Vader, siamo
4: su quel... Perché?
3: Perché è cattiva.
4: Ok,
3: è cattiva.
4: Per me era semplicemente insipida, cioè non
2: sapeva di niente.
4: Non era molto interessante.
2: Non aveva carattere.
3: Invece la mamma è simpaticissima.
2: Infatti,
3: parla un po' troppo, ma simpatica.
2: Cresce questa figlia, insomma.
3: Ce l'ha a 16 anni.
2: Sì. Nella cittadina di Star Hollow.
3: Con tanti caffè. Loro bevono tipo sì. 45 caffè al giorno, ecco perché sono un po' agitate.
2: A me piaceva molto il compagno, ex compagno della madre.
3: Il barista.
2: Bello, con quel cappellino,
4: Luke.
2: Con l'intesa.
3: A me piaceva Milo Ventimiglia.
4: Ah, c'era anche lui, è vero.
3: Mamma, che roba. Comunque, Aurori, io la odio.
4: Esatto, bene. Nella cittadina di Star Hollow ci sono personaggi surreali, tipo Kirk, che ha un lavoro diverso in ogni episodio praticamente, ne hanno contato più di 60, oppure quello che fa praticamente il trovatore della città, commenta la vita degli altri con la chitarra. Anche
3: a
4: quello...
3: me piaceva la mamma cattivissima dell'amica coreana.
4: È vero, me la ricordo.
3: Era cattivissima. Tra l'altro l'amica coreana aveva tipo 50 anni nella serie, ma doveva farla sedicenne.
4: Esatto.
3: E i nonni.
4: I nonni, sì. Beh, Emily e Richard erano.
3: E lei era quella di Nessuno mette baby in un angolo.
4: È vero,
3: di Dirty Dancing.
4: Di Dirty Dancing, la mamma di Dirty Dancing. Pensate che carriera.
3: Lorelai.
4: E dialoghi, cioè sì. Velocissimi, non finivano mai.
3: Quanto parlava.
4: Quanto parlava.
3: Però bello, un bel rapporto madre figlia, anche se Rory è cattiva. E spoilerò che nell'ultimo episodio, quello che insomma la reunion, rimane incinta e finisce.
4: Chiara.
3: Ragazzi, qualcuno doveva dirvelo. E non si sa chi è il padre.
4: Pure.
3: Sì, perché Rory è cattiva, se la fa con più persone.
4: Hai capito? Allora, ci ascoltiamo la sigla di apertura, che è cantata, pensate un po', da Carol King in duetto con sua figlia Louise Goffin, proprio per la serie. Si chiama Where You Lead, e quindi la sigla di Una mamma per amica. Loving

i campi minati, le trincee e i reticolati, una generazione di eroi s'appresta a combattere per la gloria della patria. L'epica saga delle Sturmtruppen sta per iniziare ancora una volta. Un altro giorno di guerra perenne

mentre il silenzio scende sul campo di battaglia, le eroiche Sturmtruppen si apprestano al meritato riposo. Riusciranno gli invitti soldati a sopravvivere alla loro guerra perenne? Lo sapremo alla

L'inverno sta arrivando su Radio Animati. Parola di Rob Stark. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Edoardo Stoppacciaro.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema si brindava con Tom Cruise. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Tra i primi film di successo di Tom Cruise c'è Cocktail, girato nel 1988 e diretto da Roger Donaldson. Dopo aver lasciato l'esercito, Brian, giovane e ambizioso, cerca un lavoro a New York, ma senza una specializzazione trova soltanto un lavoro part-time come barman. Ben presto diventerà famoso e, spinto dal successo, Brian inizia a pensare di aprire un proprio locale trasferendosi in Giamaica, dove la professione è ben retribuita. Qui si innamora di Jordan, una giovane e attraente artista americana che lo lascerà dopo aver scoperto che lui la tradiva. Piano piano Brian quindi prende coscienza di cosa conta veramente nella vita. Tra commedia e momenti drammatici, il film scorre via accompagnato da una colonna sonora corposa in cui spiccano artisti come Little Richard, The Beach Boys, Robbie Neville, Jimmy Cliff e gli Starship. Ma una delle canzoni più popolari è Don't Worry Be Happy di Bobby McFerrin.

Don't Worry Be Happy, grande successo di Bobby McFerrin, colonna sonora del film Cocktail con Tom Cruise, di cui parliamo oggi su Radio Animati. Kokomo dei Beach Boys fu invece tra le nomination dei Golden Globe e Grammy Awards.

Kokomo dei Beach Boys a Chuck si canta. Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento parlando oggi di Cocktail, film con Tom Cruise che sbancò quasi immediatamente i botteghini ma non venne particolarmente apprezzato dalla critica, tanto da ricevere due Razzle Award come peggior film e peggior sceneggiatura. Come sempre in chiusura vi ricordo la nostra email gianluca@radioanimati.it per suggerire le vostre colonne sonore preferite.

0: Superman.
1: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù.

0: Adieu, Gavato.
1: That's my twist. Amico il giocattolo!
0: Un combo al folletto!

0: aspettare di mangiare la pizza, è tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh?
2: Radio Animati, concerti live, concerti live.
3: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
2: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando musica e cinema fanno sognare. Benvenuti da Gianluca. Nel 1984 la Germania porta sul grande schermo il film tratto dall'omonimo libro del connazionale Michael Ende, La storia infinita, The Never Ending Story. Protagonista il piccolo Bastian che dopo la morte della mamma preferisce leggere libri fantastici anziché andare a scuola. La storia infinita comincia quando, rifugiatosi in soffitta per un giorno e una notte, rivive la favola del libro identificandosi nel protagonista, un piccolo arciere in lotta affinché il nulla non distrugga il tutto. Il film, costato circa 27 milioni di dollari, un record per una produzione tedesca, ha avuto un grande successo di pubblico in tutto il mondo, grazie anche alla canzone leitmotiv Never Ending Story, firmata da Giorgio Moroder e cantata da Limahl.

Animal con Never Ending Story su Radio Animati. A Chuck si canta cerchiamo di svelarvi anche alcune curiosità sui film di cui parliamo, come questa che riguarda appunto la storia infinita e che vede per protagonista Michael Ende, l'autore del libro su cui è basata la storia. Dopo la proiezione della prima divenne una furia a causa delle enormi modifiche che produzione e regista avevano apportato alla storia quando ormai era troppo tardi per opporsi. Augurò la peste ai produttori che lo avevano ignorato, definendo quello che gli avevano fatto una sozzura a livello umano un tradimento a livello artistico. Il film venne comunque proiettato nei cinema, nonostante i tentativi dello scrittore per bloccarlo. Intentò una causa alla produzione perché fosse eliminato il suo nome dai titoli di testa, causa che nel 1985 perse. Insomma, una storia infinita nella storia infinita. Volete incontrare altre fantastiche colonne sonore? Allora restate qua su Radio Animati, perché noi torniamo prestissimo.

dei padroni dell'universo. Io sono Adam, principe di Eterno, difensore dei segreti del castello di Grayskull. E questo è Kring, il mio amico coraggioso. Poteri straordinari e favolosi mi furono donati il giorno in cui innalzai la mia spada magica gridando: per il potere!

0: Da quel giorno Kringer diventò il temibile Battle Cage e io diventai He-Man, l'uomo più forte dell'universo. Solo tre persone conoscono questo segreto: la nostra amica maga, Duncan, uomo armato, e Don. Uniti difendiamo il castello di Grayskull dalle forze malefiche di Skeletor.
1: Cacao, meraviglia, che meraviglia sto cacao, meraviglia. Ciao, ciao, sono Marcia Sedov e io mando un saluto e tanti baci colorati a Radio Animati, un mondo di sigla TV.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema ci sono i capolavori. Ben trovati da Gianluca. Quando parliamo di capolavori del cinema, non possiamo dimenticarci di C'era una volta il West, film del 1968 diretto da Sergio Leone. È un western all'italiana interpretato da Charles Bronson, Claudia Cardinale, Henry Fonda e Jason Roberts. La sceneggiatura venne scritta da Leone e Sergio Donati, da un soggetto ideato da Leone, Bernardo Bertolucci e Dario Argento. È il primo film della trilogia del tempo di Leone, che proseguirà con Giù la testa del 1971 e C'era una volta in America del 1984. La versione originale del regista era lunga 165 minuti, quando il film uscì il 21 dicembre del 1968. Questa versione venne proiettata nelle sale cinematografiche europee e fu un successo al botteghino. Per l'uscita negli Stati Uniti, il 28 maggio del 1969, C'era una volta il West venne tagliato dalla Paramount fino a una durata di 145 minuti, ricevendo un'accoglienza critica per lo più negativa e fallendo finanziariamente. Il film è oggi considerato tra i migliori western mai realizzati. Già nel 1970 venne rivalutato da giovani registi e critici, molti dei quali cominciarono a definirlo un capolavoro. Tra i tanti anche Quentin Tarantino, Martin Scorsese, George Lucas, John Carpenter e John Boorman, che hanno parlato dell'influenza che il film ha avuto su di loro. C'era una volta il West venne fotografato da Tonino Delli Colli e musicato da Ennio Morricone.

La musica di C'era una volta il West, scritta e diretta da Ennio Morricone, collaboratore storico del regista Sergio Leone. Le musiche del film ricevettero una candidatura ai Nastri d'Argento, senza però vincerli. Ma tutta la colonna sonora ha comunque contribuito a rendere epico il film con la sua musica ossessionante, enfatizzata e a tratti dal suono acuto, quasi stridulo, di un'armonica, ed è considerata una delle più grandi composizioni di Morricone. Torneremo sicuramente a parlare dei film di Sergio Leone e delle musiche di Ennio Morricone in uno dei prossimi appuntamenti di Ciak si canta. E se volete suggerire delle colonne sonore da ascoltare, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo dal passato.

Il prossimo ricordo ci riporta nelle sale giochi per parlare del videogioco per eccellenza degli anni Ottanta, perché tutti, ma veramente tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo giocato a Tetris. Ci è rimasta nel cuore la musica di Tetris, gioco inventato nel 1984 da un ingegnere elettronico russo. A prima vista giocare a Tetris sembrava facilissimo. Dall'alto scendevano senza sosta dei blocchi colorati che dovevi spostare ed incastrare in maniera tale da creare una riga orizzontale senza interruzioni. Ma se gli incastri non andavano a buon fine, i blocchi cominciavano a salire di livello e alla fine non avevi spazio per poterli muovere. L'unico aiuto che c'era era quello di poter vedere in anteprima il pezzo che sarebbe arrivato dopo. La difficoltà principale di Tetris stava nel fatto che ad ogni livello superato la velocità del gioco aumentava e quindi si aveva meno tempo per poter decidere come incastrare il nuovo pezzo. Sappiate che nel corso degli anni diversi matematici hanno studiato il gioco del Tetris e sono arrivati alla conclusione che alla fine si perde comunque, anche giocando sempre e solo al livello più facile. E quindi non disperatevi se non siete mai riusciti a completarlo. Tetris è rimasto nei nostri cuori anche per la musica. Il tema principale non era un brano inedito, ma una versione ad 8 bit di un ballo tipico russo. Una curiosità sul nome del gioco. Tetris deriva dall'unione di due termini, tetramino e tennis. Il tetramino è una figura piana costituita da quattro quadrati di uguali dimensioni e uniti tra loro lungo uno o più lati. E il tennis che c'entra? Niente! Ma era lo sport preferito dall'inventore del gioco. Dice pure!

0: sta per decollare. Si pregano i presenti di lasciare libero il parco giochi. Il trailer decolla. Potrete tornare ai vostri divertimenti tra pochi minuti, grazie.
1: Trailer fase di volo.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il primo grande amore è indimenticabile. Bentrovati da Gianluca. Come innamorarsi a 18 anni e perdere ogni coordinata spazio-temporale fino a toccare 3 metri sopra il cielo? Lo racconta Luca Lucini nel suo omonimo film, titolo anche del romanzo di Federico Moccia, da cui è tratto, che nei primi degli anni 2000 è stato un cult per i teenager. Babi, 18enne, borghese maturanda, incontra Step, 19enne, teppista e fascinoso, ed è amore, al di là dei contrasti sociali e dei tormenti familiari. La pellicola ha il sapore di un tempo delle mele italiano, con due giovani protagonisti, Riccardo Scamarcio e Katie Louise Sander. 3 metri sopra il cielo si propone di raccontare le emozioni e i vissuti di questi adolescenti, la cui felicità appare una difficile conquista fin dall'inizio. La colonna sonora è principalmente composta da musiche originali, ad eccezione di Sere Nere di Tiziano Ferro.
2: Ripenserai

0: senza te.
1: Questa è Radio Animati e lui è Tiziano Ferro con Sere Nere dalla colonna sonora di 3 metri sopra il cielo. Riccardo Scamarcio nel 2004 per questo film ha vinto un Globo d'Oro come miglior attore rivelazione. 3 anni più tardi è uscito il sequel del film Ho voglia di te, tratto dall'omonimo libro. E per questo appuntamento è tutto, ma restate su Radio Animati perché Chuck si canta torna presto con tante altre colonne sonore.

0: Ciao Radio Animati, sono Daniele Giuliani, Jon Snow.
1: Il Nord non dimentica.
2: Mi sono fatto un chinotto on the rocks.
3: Oh baby baby, American bar.
2: Sono stravolto, mi scoppia New York.

io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla, perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di Otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di Otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Qui siamo all'inizio degli anni 80, nell'81 tu c'eri, noi no, perché siamo molto più giovani di te, ci tenevo a ribadirlo.
4: Grazie.
3: E siamo su Canale 5.
2: Siamo su Canale 5 e abbiamo come protagonista Steve Austin, che è un astronauta della NASA che ha la pessima idea di schiantarsi con un aereo sperimentale, riducendosi piuttosto male. Invece di pagargli la mutua, un'agenzia governativa segreta,
4: l'OSI,
2: decide di spendere la cifra astronomica,
4: vero per l'epoca,
2: esatto, che era 6 milioni di dollari, per ricostruire.
3: Tanta roba, 6 milioni di
4: dollari. E lui diventa?
2: L'uomo da 6 milioni di dollari.
3: Quello che fa. Tutto.
4: Esatto. Gli impiantano un occhio telescopico, un braccio destro capace di piegare le sbarre d'acciaio, le gambe bioniche.
3: Bello, comodo però, eh. Un po' caro, ma comodo.
2: Diventa un agente segreto.
4: Esatto, diventa un agente segreto, quindi loro lo rimettono in sesto e lui diventa un agente segreto.
2: Ma costretto a correre in tuta rossa acrilica
4: esatto,
2: per salvare il mondo.
4: Esatto, se guardate anche la sigla di apertura c'è Steve Austin, quindi Lee Majors, che era l'attore, che corre a rallenti in questa tuta rossa in acrilico con sotto questo tu che dice Chiara. Lee Majors, l'interprete appunto di Steve, all'epoca è sposato con Farrah Fawcett, la bionda delle Charlie's Angels.
3: Che bella coppia.
4: Era la coppia d'oro della TV anni 70 in America, e addirittura ebbe talmente tanto successo l'uomo da 6 milioni di dollari che ci fecero l'action figure. E cosa particolare, aveva un buco praticamente dietro la testa. Sapete a cosa serviva?
2: Per prendere aria.
4: No, praticamente se mettevi,
3: ci potevi soffiare dentro.
4: No, se guardavi attraverso il buco dietro la testa dell'action figure di Steve Austin, si poteva vedere attraverso il suo occhio bionico.
3: Ma che schifo.
4: Una roba inquietantissima, se ci pensate.
3: Però facendo tutto.
4: Esatto. L'aspetto più esilarante appunto è l'uso del rallentatore, no? Dicendo che lui correva a 100 km orari, però noi lo vedevamo andare lentissimo e vabbè. E poi gli episodi in cui combatte a mani nude contro un Bigfoot sono veramente un capolavoro. Il Bigfoot peraltro interpretato da André the Giant,
3: tanta roba,
4: grandissimo wrestler che tutti ricordiamo. Quindi ascoltiamoci il tema di apertura,
3: che non è tutto.
4: Che non è tutto. Ma è un appunto un tema strumentale composto da Oliver Nelson con la famosa narrazione iniziale.
5: Steve Austin, astronauta, un uomo vivo per miracolo. Signore, lo possiamo ricostruire. Abbiamo adeguate conoscenze tecnologiche. Esiste attualmente la possibilità di creare il primo uomo bionico. Steve Austin sarà un essere nuovo, diverso dagli altri.
6: Migliore?
5: Sì, più forte, più veloce.

Per ora è tutto. Se volete scoprire una nuova pillola di Otaku, rimanete collegati con Radio Animati.

Mamma, i miei fratelli sono stati trasformati in uccelli. Sei bellissimi cigni sono diventati e nello spazio sono volati. Se li vedi, devi dirgli di tornare. Ti prego, digli che non mi posso

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola parliamo, siamo nel 98 appunto su Italia 1, e parliamo di una serie con un budget altissimo. Qui c'era Britney, qui arrivavano i Backstreet Boys a un certo punto, così dal niente, lei faceva click, arrivavano i Backstreet Boys.
4: Perché lei era una strega.
2: Era una strega.
3: Sì, ma puoi essere una strega, ma c'hai Britney Spears. Va bene che poi tu compari nel video di You Drive Me Crazy, così
2: è vero.
4: E perché alla fine degli anni 90 Sabrina Spellman era
3: una vita da strega.
4: Io
2: amavo Salem, quanto mi piaceva il gatto.
3: Io la zia folle,
2: il gatto che sbucava.
4: Il gatto nero parlante,
3: brutto, si vedeva che era finto.
2: Sì, era film, era veramente pazzesco.
4: Era un animatronic, era un pupazzo robotico, sì. Era molto rigido, decisamente inquietante. Però ecco, le sue battute, i piani di riconquista del mondo l'hanno fatto diventare un'icona.
2: Che poi nelle parti vere c'era proprio un gatto vero che passava per casa, se vi ricordate.
4: Sì.
3: A un certo punto poi si bloccava.
2: Sì.
3: E diventava
4: questo. Aveva una sorta di paresi.
3: Bruttissimo.
2: Meraviglioso, sì.
3: Comunque abbiamo la Sabrina Spellman, che un giorno fa 16 anni. No, sei una strega. Così.
2: Evviva,
3: okay, come Harry Potter, tu sei un mago, Harry.
2: Per metà mortale, però.
3: Sì. Lei vive con queste due zie meravigliose. Hilda, pazza per la Hilda, sì. Che era una svampita. Cioè, io mi vedo molto, io sono una Hilda. E poi c'era l'altra, la Zelda, che era un po' più coscienziosa. Sì. E il gatto,
2: che in realtà era uno stregone.
3: E poi arrivava Britney.
4: Britney a un certo punto.
3: Così. Lei va a scuola, è innamorata, cose da ragazzetta, insomma.
2: Harvey si chiamava il suo fidanzato.
4: Sì. E Libby.
2: Mamma, vabbè, l'opposta a lei. Sì. Non simpaticissima.
3: E lei appunto si distreggiava tra la vita da strega appunto e la vita da ragazza.
2: Che non era bravissima poi a gestire poteri.
3: Sì, era una specie di addestramento.
2: Era sbadata il più delle volte. Sì.
4: Essendo molto sbadata, poi doveva anche giustificarsi, no? Per quando gli scappava l'incantesimo al momento sbagliato, e per giustificare appunto la magia davanti ai mortali diceva: è un effetto di luce, è un trucco di magia. Beh, insomma, sempre più inverosimili. E Harvey, il fidanzatino, appunto, ci credeva puntualmente, ci ha creduto per anni.
2: Davvero.
4: Premio per il fidanzato più ingenuo della TV. Poi vi ricordo, guardate l'armadio della biancheria, che era il portale per l'altro regno. Ok, sì. Bellissimo.
3: Comunque anche apparivano anche gli NSYNC a un certo punto. Cioè, questa serie aveva un budget meraviglioso.
4: La sigla di apertura cambiava spesso durante le stagioni, però diciamo quella più iconica è quella dove Sabrina prova vari outfit magici davanti allo specchio e alla fine poi diventa una strega, no? Il classico vestito da strega nera, e fa no, questo no. La sigla è composta da Danny Lux, quindi ascoltiamoci Sabrina, vita da strega.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Questa sera è eccezionale, succederà qualcosa di speciale.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il successo è un ritorno al futuro. Bentrovati da Gianluca. Parliamo della trilogia ideata e sceneggiata da Bob Gale e Robert Zemeckis, che la dirige, e prodotta da Steven Spielberg. Ritorno al futuro narra delle peripezie a cavallo di varie epoche della storia statunitense, affrontate dal giovane Marty McFly, interpretato da Michael J. Fox, e dal suo migliore amico, l'anziano stravagante scienziato Emmett Doc Brown, interpretato da Christopher Lloyd, inventore di una bizzarra macchina del tempo ricavata da un'autovettura, una DeLorean. Nel corso dei tre episodi, i due si trovano a risolvere diversi problemi per evitare catastrofici paradossi temporali, come il possibile mancato matrimonio dei genitori di Marty negli anni 50, l'arresto del figlio di Marty nel 2015, l'uccisione del padre di Marty per mano del suo eterno rivale e l'omicidio di Doc per mano di un feroce pistolero. Caratterizzata da uno spiccato umorismo, da un efficace uso degli effetti speciali, da un ritmo frenetico e da un velo di nostalgia, la saga di Ritorno al Futuro ha appassionato diverse generazioni di spettatori e regalato grande notorietà al regista Robert Zemeckis e all'attore Michael J. Fox. Tante le canzoni nelle varie colonne sonore che accompagnano i film e le loro epoche, ma quella che più di tutti ha segnato i tre episodi è di Aliens and News, scritta appositamente per Ritorno al Futuro, e si intitola The Power of Love.

Difficile non aver sentito The Power of Love di Huey Lewis and the News, come altrettanto impossibile non aver visto almeno un episodio di Ritorno al Futuro, di cui parliamo oggi, a Chuck si canta su Radio Animati. The Power of Love ha raggiunto la prima posizione nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti. Il brano ha vinto un disco d'oro ed è nominato agli Academy Award per la migliore canzone originale. Si sente The Power of Love all'inizio di Ritorno al Futuro, nella scena in cui Marty McFly va a scuola sullo skateboard, poi in altre sequenze del film. La canzone si sente anche nei sequel, in Ritorno al Futuro parte seconda, quando il Marty del 2015 accenna un pezzo del brano con la chitarra. In Ritorno al Futuro parte terza si sente The Power of Love nella scena finale. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma restate su Radio Animati perché le colonne sonore tornano presto. Non ci lasciate!

Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.

0: Valoroso guerriero, è giunto il momento di rimetterci in viaggio. Ci aspettano ancora un sacco di avventure. Che emozione, che batticuore!
1: D'accordo, Kokori. Prendiamo armi e bagagli e incamminiamo.

0: Draghi, castelli, mostri, il vecchio Kita Kita. Tanti amici, girotondi, tipi strani e mille avventure. Che follia il magico mondo di Guru Guru.
1: Radio Animati, Chuck si canta.
2: Ovvero quando al cinema splende l'arcobaleno. Bentrovati da Gianluca. Molti dei grandi successi al cinema sono adattamenti da favole e romanzi che hanno fatto la storia della letteratura e che, non solo grazie agli ottimi attori, sono diventate pietre miliari della nostra cultura. Come il caso del Mago di Oz, film del 1939 ispirato al romanzo Il meraviglioso Mago di Oz del 1900, scritto dallo statunitense L. Frank Baum. Il film è la storia della crescita di Dorothy. Il sogno della bambina è un viaggio che la porta a apprendere i valori dell'intelligenza, rappresentata dallo spaventapasseri, del coraggio, rappresentata dal leone, e dei sentimenti, con l'uomo di latta. Le vicende di questi tre personaggi, proiezioni della stessa Dorothy, ci dicono che le virtù che ci affanniamo a cercare fuori di noi sono in realtà nascoste in noi. Lo sforzo sta nel cercarle e nel tirarle fuori. Harold Arner e Hip Harburg si occuparono delle musiche. Il Mago di Oz contiene brani non originali presi da musical di Broadway e un cult come Over the Rainbow, cantato dalla protagonista, una quindicenne Judy Garland, che ha contribuito non poco al successo del film.

Over the Rainbow a Chuck si canta su Radio Animati, canzone che ha fatto vincere l'Oscar al Mago di Oz. Pensate che dopo la seconda anteprima, Over the Rainbow doveva essere cancellata dal film perché, secondo alcuni dirigenti, rallentava l'andamento della trama, ma il producer Marvin Leroy non accettò le loro proposte ed è stato meglio così, perché la sua scelta ha fatto sì che il Mago di Oz sia diventato un capolavoro eterno. Restate su Radio Animati perché Chuck si canta torna presto con tante altre colonne sonore.

0: Animati. Ciao, sono Stefano Bersola, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Quando nella giungla corre, c'è una storia nuova, si potrà cantare.
2: Uba!
1: Uba!
2: Uba!
1: Marsupilami! Marsupilami vola, da un ramo all'altro salta, cocco volontà, vai banana, canta!
2: Uba!
1: Uba! Marsupilami!

0: Ma su di là ne ha tanti amici, sono tutti matti. Ci faranno divertire, insieme canteremo
1: Pumba!
0: Marsupilami.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Quando la sete cresce e il tono va giù,
2: estate, estate, estate, estate.
1: Quando la sete cresce e il tono va giù,
2: estate, estate.
1: Squisito tè al limone, estate, tutto gusto.

0: radio animati, che io ho sempre creduto che fossero cartoni, mentre è una radio.
1: Ma va.
0: Animati.
1: Ma no, sono i cartoni.
0: È una radio.
1: No, i cartoni sono altre cose. Il cazzottone che ti rifilo adesso, quello è un cartone. Va bene.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 28, Intrighi e Lo Schipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: adesso andiamo indietro agli inizi degli anni Ottanta. In quel periodo in Italia approdarono moltissime serie televisive americane di fantascienza. Tra queste, probabilmente vi ricorderete della Donna Bionica. Nel telefilm si immaginava di essere in possesso di una tecnologia tale da rendere possibile sostituire perfettamente arti, occhi ed orecchie umane con protesi bioniche. E negli anni Ottanta era davvero una visione futuristica. Io, per esempio, da piccolo credevo davvero che si potesse avere un orecchio bionico e credevo che nel mondo esistessero delle persone con questi superpoteri. Veniamo alla protagonista, ve la ricordate, la bionda Jamie Sommers, una bella ragazza californiana, campionessa di tennis, che in seguito ad un incidente con il paracadute subisce un intervento di ricostruzione. Le vengono sostituite infatti le gambe ed un braccio con degli arti bionici. Inoltre le viene impiantato anche l'orecchio bionico, che le consente di ascoltare a grandi distanze. E così Jamie diventa una donna cyborg. Jamie si mette a disposizione dell'ufficio di sicurezza degli Stati Uniti d'America, diventando un agente segreto in varie missioni.
1: Sono Jamie Sommers dell'OSI.
0: E mettendo a frutto i suoi nuovi superpoteri. Tra questi c'era l'occhio bionico. E poi c'era il superpotere che preferivo, l'orecchio bionico. La Donna Bionica è stata sicuramente una serie cult per gli anni Ottanta, che magari ci eravamo dimenticati. È stata realizzata anche una versione remake, ma non ha avuto lo stesso successo.

0: anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.
1: La lunga estate di Radio Animati, con un mondo di sigle TV. Buon'estate.

Sono Douglas Meakin dei Super Robots e vi saluto tutti i belli ascoltatori di Radio Animati.

0: Senti come suona, senti il ritmo, senti l'estate di Radio Animati.
1: Dove c'è un crimine, la piomba come un

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: dice tu.
1: Oggi per comunicare con qualcuno abbiamo veramente tante possibilità. Possiamo inviare un messaggio su Instagram, un vocale su WhatsApp, oppure organizzare una videochat su Telegram. Ma un tempo non era così. Per parlare con qualcuno avevi a disposizione il telefono fisso, quello grigio, quello della SIP, con il filo che si attorcigliava di continuo. E se poi chiamavi la fidanzata, spesso rispondeva la mamma. Ed era piuttosto imbarazzante. Poi sono arrivati i telefoni cellulari e tutto quanto è cambiato. Alcuni di questi hanno una fotocamera così potente da fare invidia di una macchina professionale. Ma un tempo le foto non si scattavano con un telefono, ma con una macchina fotografica, al massimo usa e getta. E non erano subito disponibili, dovevi andare da un fotografo e farle sviluppare. E spesso succedeva che da un rullino di 36 foto ne uscissero fuori buone e solamente la metà, perché le altre erano tutte mosse. A proposito di pellicole fotografiche, vi ricordate? Guardate questo spot!
2: Per foto incredibili, usate la formula Kodak, pellicola e carta.
3: Kodak!
4: Kodak! Basta chiederlo.
0: Dice tu.

0: E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.
1: Un saluto per Radio Animati, fate i bravi, fate i bravi.

0: Salve, sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao, sono Fabrizio Mazzotta, un salutone a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Ciao!
2: Konbanwa, Akiko desu. Atashi mo Radio Animati.

0: risposta è da te, Rolfi Tur.
1: L'esperienza insegna, scegli Alpitour.

got the apple, that's illegal. Look,

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.

0: Ciao.
1: Buongiorno, tra poco vi lascerò le immagini del telefilm La casa nella prateria.
2: La casa nella prateria, andata in onda a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, è una serie televisiva tratta dalla serie di romanzi di Laura Ingalls. La potremmo definire la serie più politicamente corretta della storia della TV e racconta le vicende di una tradizionale famiglia americana che vive in una sperduta fattoria del Minnesota, nel paesino di Walnut Grove.
3: Salve, signora Ingalls.
4: Oh, Charles, sei tornato. Deve essere tardi.
3: Fra un po' sarà buio. Se ti vedessi.
4: Devo sembrarti una strega.
3: Già. Però anche con la faccia sporca e i capelli in disordine sei sempre bella.
2: Guidati da Charles, gli Ingalls decidono di abbandonare la loro terra, ormai sovrappopolata, per iniziare una nuova vita in Kansas. Gli Ingalls sono Charles, sua moglie Caroline e le figlie Laura, Mary e Carrie.
5: Ti piace? Allora te ne darò un bel po', sì? Ma di chi è questa vaccina buffa? Di chi? Di papà o di mamma?
6: Quando possiamo tirare giù le calze, mamma?
7: Dopo cena. La metà del divertimento sta nel guardarle.
2: E adesso alcune curiosità sulla serie TV.
5: Grazie.
2: Se pensate che Charles Ingalls fosse nato con i suoi bellissimi riccioli neri, vi sbagliate. L'attore era piuttosto biondo e non ha esitato a fare qualche tinta per il bene del suo personaggio. I suoi capelli durante le riprese iniziarono poi a diventare grigi, prendendo una tinta viola-verde sotto il sole.
8: Sei dispiaciuta, Anna?
9: Mi basta essere insieme.
2: I bellissimi riccioli di Nelly erano tutt'altro che naturali. L'attrice ha dovuto indossare parrucche talmente strette durante le riprese della serie che le facevano sanguinare la cute.
4: Devo sembrarti una strega.
2: Il paesino di Walnut Grove esiste davvero. Ancora oggi è poco popolato, ha appena 871 abitanti e l'unica vera attrazione turistica che si trova è un museo dedicato alla scrittrice Laura Ingalls. C'è poi anche una paninoteca sempre dedicata a Laura.
0: Déjà vu.

0: E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.
1: Sole.
2: Sole.
1: Mare.
2: Mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.

0: ciao, sono Lorella Cuccarini, un saluto affettuosissimo a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. A presto.
1: Ciao a tutti, un grandissimo abbraccio da Noemi Smor, anch'io ascolto sempre Radio Animati. Ciao!
2: Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo.

0: Jeep, ecco, sempre a dormire o a fare altre cose, pigrone! Togliti quelle cuffiette!
1: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante!
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa!
0: Fammi sentire!
2: Che radio animati!
1: È fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh?
1: Domani, eh? Domani, sì, volentieri.
0: Sì, lo decisi,
1: Hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi!
2: Caspita! E poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
0: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio Animati, che se li merita, da Doraemon
1: e Nobita. Ciao a tutti, ciao.

0: molto bene.
1: Grazie.
0: Ma dopo ogni pranzo lui puzzava di più. Tutti quanti svenivano e cadevano giù.
2: E all'animo sensibile sembra tutto ad un pezzo. Ma era affranto proprio a causa di quel mio puzzo.
3: Che vergogna!
4: Si vergognava!
3: E volevo cambiar nome!
4: Perché soffrivi?
3: Mi sentivo sbeffeggiare!
4: E allora che facevi?
3: Cominciava a scorrere!
4: No, Pumba, non davanti ai bambini!
1: Oh.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando Tony Manero diventa adulto. Bentrovati da Gianluca. È il 1983, Sylvester Stallone dirige John Travolta in Stayin' Alive, il seguito della febbre del sabato sera. Dopo essere stato il divetto delle ballerine di Brooklyn, Tony Manero vuole essere il divo dei musical di Broadway. Intanto è fidanzato con Jackie, una ballerina di fila, e sbarca lunario facendo il cameriere di sera in un ristorante. È la fidanzata Jackie che presenta Tony alle selezioni per uno spettacolo in allestimento. La prima ballerina di questo spettacolo è la ricca e capricciosa Laura. Tra Tony e Laura nasce una simpatia che finisce in una notte d'amore. Nel frattempo le prove per lo spettacolo vanno avanti e Tony Manero si ritrova primo ballerino. Stayin' Alive ricevette recensioni negative, ma fu invece un successo di pubblico, guadagnando complessivamente 127 milioni di dollari contro i 22 di spesa. Durante il film alcune canzoni della colonna sonora sono eseguite dal fratello minore di Stallone, Frank, come questa iconica Far From Over.

0: Il film di questo appuntamento di Chuck Sicante è Stayin' Alive. Questa è Far From Over di Frank Stallone. Altre canzoni della colonna sonora sono interpretate dai Bee Gees e da Cynthia Rhodes, che interpreta Jackie nel film. E anche per questo appuntamento di Chuck Sicante è tutto. Se volete, ci troviamo ancora qua su Radio Animati per scoprire o ricordare altre colonne sonore.
1: Caspia, c'è tanto Radio Animati! Collegatevi, è bellissima! Parola di Tasmania!
2: Guardate! In cima a quel palazzo! È Spider-Woman!
3: Questa è Jessica Drew. Da bambina, mentre visitava il laboratorio di suo padre, venne morsa da un ragno velenoso. Fu costretta ad assumere un siero contro i ragni ancora non testato. Il dottor Drew salvò la vita di sua figlia, ma inconsapevolmente le trasmise incredibili poteri di ragno. Oggi è impegnata a combattere il male e tesse la sua ragnatela di giustizia. È Spider-Woman.

Amici, sono cresciuto, me la sono spassata. Wow, che fissa ogni minuto, le mie toste giornate filavano così. Tra un mega tiro a canestro, un film di Spike Lee. Poi la mia palla lanciata un po' più in su, andò proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò, fece una trattola di me. E la mamma preoccupata disse: vattene a belerlo. L'ho pregata, scongiurata, ma dallo zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: va per la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire, con lo stereo nelle orecchie, ho detto: qua è meglio sgommare. Prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a bere per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collaudato, come in Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, portami a bere! Che svento là di casa, mi sento già straricco. La vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è? Willy il Nero, lo svitato di Belè.

Corridoi, corridoi, non ne posso più. Ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo cerco e lo troverò. Morirai, uomo tigre. Vorrei salutare Radio Animati.

che mi chiedo, il motivo mi chiedo di questo mistero. Come mai ti interessi a me, tu che tutto possiedi, tu

Tu sei nel giusto quando dici che non mi manca più niente ormai. Quello che ho accumulato mi basta per 100 vite, lo so. Ma un'impercettibile insicurezza rimasta nel profondo più remoto della mia anima a volte mi fa individuare gli eventuali pericoli che, se non fermati in tempo, potrebbero distruggere tutto il mio impero. E negli occhi tuoi veri.